Quando sei Maria Dolores, quando sei che mal d'amore, quando sei che mal la sovera, quando sei che mal d'amore, quando sei Maria Dolores, quando sei che mal d'amore.